0: ja, wie die Diskutation der Würde, mehr Kulpa, mehr Kulpa, mehr Maxima Kulpa. Indio, prego, bete Maria, Mussetta, Virgine, Beato, Michele, Mancancelo, Beato, Michele, Batista, Santos, Apostolo, Spedo, Met Paolo, Omnes, Santos, Eros, Frates, Orale, Comiera, del Dio, Nostro.
1: Miserata, Tui, Omnipotens, Deus, Sinistis, Gratis, Tui, Spedo, Catea, Vita, Eterno.
0: Amen.
1: Confite, Oria, Omnipotenti, Beato, Maria, Santa, Virgine, Beato, Michele, Arcangelo, Beato, Ion, Batiste, Sanctis, Apostoli, Spedo, Met Paolo, Omnis, Sanctis, et Vivi, Padre, Via peccati di miscogitazione per la propria, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Maria, sempre Vergine, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioan Battista, Santo Apostolo Spietano Paolo, Omnes Santos et Dei Padre, orare pro me et dominum nostrum.
0: Misericordia vesti omnipotens Deus, remissis peccatis vestis per operosa vita eterna.
1: Amen.
0: In violenza matto, ritorno principe, peccatore nostro. Viva con San Mimo, gente misericordia,
1: amen.
0: Giusto converso, spiriti, carismo.
1: E per sua età, vivere in te.
0: E per la vita, domine, misericordia,
1: e salutare tu, la nosis.
0: Domine, esaudi, orazione mia.
1: E trama, mia, salve, mia.
0: Domino, suobisco.
1: E tu, spirito, tu.
0: Yeah.